Bugatti. Cartier, Bartier, and a Rari. Diamonds all over my body.